0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice d'estare lassù.